0: Radio Feo filazantsara manome ora ho anao amorora.
1: FM 91.2 MHz.
2: Radio Feo filazantsara.